saliendo il sole, io mi voglio dare il sette euros. No, sai che sono arrivato, sai che sarò con malizia, cazzo è frio, cazzo è la con